0: Friendly influence, dicono.
1: Poi,
0: se... allora sentiamo le storie degli ascoltatori che chiariscono proprio se gli amici sono una manna dal cielo oppure toppano in maniera clamorosa.
2: Già. Per rispondere alla vostra domanda devo nominare la mia ex amica del cuore di nome Marta, che mi scoraggiava nel continuare a insistere con questo ragazzo che a me piaceva tantissimo di nome Luigi.
0: Ok.
2: Lei non voleva il mio bene, semplicemente voleva mettersi con lui perché piaceva anche a lui. In ogni caso sono finiti nel dimenticatoio sia lei che lui.
0: Vabbè, questo, quindi praticamente diceva, ma no, ma non è
1: Hai capito?
0: Te, ma figurati.
1: Hai capito?
0: Vabbè.
3: Io ho conosciuto il mio attuale marito e questo bel ragazzo, eravamo giovani, ventenni, andai dalla maga per sentire, mi diceva e mi disse che no, no, lascia perdere perché non è per te, non, per carità. E infatti sono 44 anni che stiamo sposati.
1: Ci sono pure quelle un po' fattucchiere così,
0: sì,
1: che non sono
0: che,
1: brave.
0: Che alla maga piacesse
1: il
0: marito.
1: Le sensitive sono diverse.
0: Okay,
1: la sensitività
0: non
1: è un dono,
0: so.
1: Una roba.
4: Buonasera, sono Linda. Ci tenevo a dire che anche se ne parlo delle mie cotte, delle mie situazioni sentimentali, assolutamente non influenzano sul mio parere, su ciò che provo, ciò che voglio
1: decidere, certo.
4: Fare con la persona che mi interessa. Quindi ascolto i loro consigli, ma non mi faccio influenzare sui sentimenti.
0: Ok, quindi si ascolta, li si sente per quello che hanno da dire, poi si fa per conto proprio. Questo
1: esatto.
0: Così.
5: Io preferisco fare da me,
1: brava.
5: Dagli amici e dalle amiche sono sempre rimasta fregata, per
1: ecco,
5: cui
1: vedi?
5: Cerco di aiutarmi da sola, perché sennò non andiamo bene.
1: Certo.
0: Sì, arrivano anche messaggi della serie, per carità gli amici, mamma mia.
1: Ma che succede?
0: Ragazzi? Però sono poi la spalla su cui piangere quando le cose
1: piangi
0: vanno male.
1: Piangi dopo, quando è successo, ma non chiedete mai che ti senti, perché, ma secondo
0: però
1: te...
0: Però sai poi gli amici come rispondono, te l'avevo detto
1: pensi?
0: Io.
1: Hai capito? No, che te l'avevo detto è solo la tua madre lo può dire, punto.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.
7: Let's go.

0: dire Miley Cyrus ti fa la multa.
1: Miley.
0: La polizia dei nomi.
1: Miley Cyrus.
0: Allora, Miley Cyrus che ha deciso di togliere il suo cognome perché questo segnerebbe una nuova vita, una nuova era musicale con il nuovo album. Esatto, Best Persuades. Allora, c'è un altro che ha deciso di mandare in soffitta, come si dice,
1: Malgioglio.
0: Il suo nome. Beh, Malgioglio non ha un nome d'arte, però.
1: Cristiano Malgioglio? Non ha un nome d'arte.
0: Si chiama proprio così, credo.
1: Pensavo.
0: Ce n'è un altro che ha per nome una cosa che ci piace molto, nella quale siamo immersi pure noi. Tra poco, dai, se non c'è. L'indovinello.
1: Ma perché nessuno parla? Che ansia.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ah, e se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con Gianluca Gizzi. Buonasera.
6: Buona serata.
5: A te.
6: Il voto in due land in Germania, l'ultradestra in vanteggio in Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38% al 35% socialdemocratici, 5,5% dei consensi per la CDU del cancelliere Merz, che parla di risultato disastroso. A Berlino in vantaggio la sinistra. Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa, oggi terzo e ultimo giorno di voto, urne già chiuse nelle regioni più orientali, affluenza media al 52%. Sull'Iran fase decisionale, accadranno presto cose molto importanti. Lo assicura Trump, che aggiunge: le opzioni sul tavolo sono annientarlo, lasciarlo andare in rovina economicamente o raggiungere un accordo. In Italia in arrivo norme per il divieto di burka a scuola e tetto massimo di stranieri in classe, l'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. A Milano i 5 Stelle, plebiscito per il programma in 20 punti che prevede anche il no alle armi all'Ucraina. La Lega Pontida, Salvini annuncia un congresso straordinario a ottobre. Siamo al calcio, quinta giornata di A, fine primo tempo di Juventus-Atalanta, bianconeri in vantaggio per 1-0. Stasera Milan-Lecce, nelle altre gare di oggi pari Napoli-Fiorentina, successi di Parma e Frosinone. La MotoGP in Austria, stecca Marc Marquez che perde il comando del mondiale. In collegamento Elena Radina, Head of Communication del team Prima Pramac Yamaha.
7: Ha vinto lo strepitoso Pedro Acosta, che si porta a casa la sua prima vittoria in MotoGP, regalando anche a KTM la vittoria nel Gran Premio di casa. Secondo le due aprili ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Grazie a questo secondo posto Jorge Martin torna in testa al mondiale con 306 punti, 12 di vantaggio su Marc Marquez, che oggi è arrivato quinto. Per la nostra squadra è stato forse il fine settimana più difficile della stagione, con Toprak Razgatlioglu e Jack Miller che non sono mai riusciti a trovare il setup giusto per la moto e che anche in gara hanno faticato molto, lamentando di aver visto un fortissimo drop delle gomme già dai primi giri. Le buone notizie per Pramac Racing arrivano dalla Moto2, dove il nostro Isan Guevara ha vinto la gara dominando. Sempre secondo in campionato, ma ha ridotto il distacco dal primo a 35,5 punti. Torniamo in pista tra due settimane al Twin Ring di Motegi per il Gran Premio del Giappone.
6: Questa è RDS.
5: Buonasera, bentornati, sono le 18.59, abbiamo ancora due ore insieme a Renzo Di Falco.
8: Francesca Manzini, siamo eccoci, naturalmente fino alle 21, appunto, salutiamo anche Giulio Caproni.
5: Senti, mi spieghi cosa, di che cosa, cioè, prima hai detto una cosa che ci riguarda.
8: Una cosa nella quale siamo immersi, un artista che si chiama come una cosa che stiamo vivendo in questo momento, che ci piace anche molto, vabbè, non ci arrivi, The Weeknd. Siamo nel weekend,
5: certo.
8: Scusa.
5: Beh, ovvio, mi ci pago il mutuo, come
8: Abel
5: può non piacermi nella mia vita.
8: È il suo vero nome e fra poco scopriremo che cosa ha deciso riguardo la sua carriera, nell'appuntamento con il Music for You. Intanto ci
5: seguite. Magari si chiamerà Monday.
8: No, triste, scusa.
5: Perché The Weeknd invece è felice.
8: Dai.

0: o preferisci Siri?
1: Perfetto.
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
0: in ogni stanza.
2: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: Jesse Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
2: Insieme a te.
0: Dove c'è musica.
3: The Weeknd aveva in programma di ritirare il suo nome d'arte dopo l'uscita dell'ultimo album della sua trilogia Hurry Up Tomorrow, prevista per il 2025, ma a quanto pare ha fatto retromarcia, perché in una nuova intervista ha ribadito di non voler allontanarsi da nulla, ma semplicemente di voler andare in letargo. Ho provato l'ebbrezza del pensionamento, ma non fa per me. Sarebbe uno spreco enorme, ha detto Abel. Suo nome di battesimo, ovviamente, con cui aveva promesso che avrebbe registrato i futuri album. Eppure il nome The Weeknd non è mai stato una finzione per nascondersi, quanto piuttosto una lente precisa attraverso cui raccontare determinate storie. E se avesse scelto di pubblicare musica con il suo vero nome, sarebbe stato un semplice cambio di pelle, come ha sempre fatto nella sua carriera. E infatti possiamo vedere anche nei molti videoclip, no? Faceva finta di essere tutto botoxato, chirurgi eccetera. Quindi appunto continua a macinare numeri senza precedenti. Monumentale After Hours Till Dawn Tour ha ufficialmente superato il miliardo di dollari di incasso. E che gli frega questo della pensione, questi incassi? Adesso aggiungo io. Complessivo, con le sue oltre 150 tappe negli stadi di tutto il mondo, e a questi numeri da capogiro si affianca anche una solida impronta umanitaria. E The Weeknd ha infatti devoluto oltre 2 milioni e mezzo di dollari incassati durante le date europee al World Food Program delle Nazioni Unite e al Global Citizen. Sentiamo.

0: E qualora The Weeknd volesse cambiare nome, non è che sarà l'unico artista che l'ha fatto nel corso della storia della musica, anzi c'è stato Prince che insomma non è l'artista che ha cambiato forse nome più volte, anche se il suo cambio è rimasto il più iconico nella storia della musica. Nel 1993, per protestare con la sua casa discografica, sostituì il suo nome d'arte con un simbolo impronunciabile detto Love Symbol, venendo ribattezzato poi dalla stampa The Artist Formerly Known as Prince, cioè TAFCAP, questo era l'acronimo con il quale più facilmente riuscivamo a chiamarlo. E poi, prima di tornare al nome originale nel 2000, il primato invece per il maggior numero di cambi di identità spetta a figure come Sean Combs, cioè Diddy, e Snoop Dogg. Allora, Sean Combs, che è il recordman assoluto da questo punto di vista, ha debuttato come Puff Daddy e l'abbiamo conosciuto tutti così, diciamo, a metà degli anni 90. Poi è passato a P. Diddy, poi solo Diddy, poi Swag e infine Brother Love, da o semplicemente Love.
1: Niente.
0: Per dire, Snoop Dogg, si chiama in realtà l'anagrafe Calvin Brodus, ha iniziato come Snoop Doggy Dogg, abbreviato poi in Snoop Dogg, trasformato 13 anni fa in Snoop Lion, ha avuto questa fase reggae, e persino Snoopzilla per un progetto funk.
1: Ma se ti chiami Roberto, no? L'ascio di Roberto.
0: Famoso è anche Kanye West, che ha abbandonato legalmente il suo nome di battesimo, ricordiamo tutti.
1: È andato
0: tutti.
1: Al sud.
0: No, si è chiamato semplicemente Ye. Yeah. E poi ci sono anche star leggendarie che hanno cambiato per altri motivi, un po' più, diciamo, profondi. Cat Stevens, dopo la conversione religiosa all'Islam, è diventato Yusuf Islam, mentre Terence Trance D'Arby è diventato Sananda Maitreya dopo la sua rinascita spirituale negli primi anni 2000.
1: Io sai come sono diventata?
0: No, non lo voglio sapere.
1: Manza.
0: Ah, ecco.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music
3: for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te. Dove c'è musica.

0: Mamma non mamma, madame su RDS, Renzo Di Falco.
1: Francesca Manzini, siamo presente. Sempre noi, c'è anche Mara Venier naturalmente, no?
0: Certo.
1: La domenica.
0: Quel che resta di Mara ormai.
1: Vabbè, allora.
0: Io sono ancora qua. Mara però poi adesso ti voglio bene, no? Cambia canzone, cambia, metti il mondo che vorrei, metti liberi liberi, metti
1: l'alba. Abbiamo capito che tanto sei ancora qua.
0: Lo capiamo, nessuno non ti è manda... che ogni volta dici no, non lo faccio, vado in pensione e poi tac te ritroviamo lì, che siamo felici lo stesso, noi ti amiamo.
1: Sì, giusto. Bene, tra una Mara e l'altra e tra una decisione e l'altra su come sarà la prossima edizione di Domenica In, noi andiamo veramente avanti. Noi ci occupiamo della sequenza mixata che forse è più a ridosso.
0: Allora
1: è
0: andiamo...
1: anche più divertente, secondo
0: andiamo
1: me.
0: Andiamo a ridosso insieme, dai.
1: Giusto.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Cabaret!
2: Via!
4: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
5: Fido, come vorrei potessi parlare.
6: Tuo marito ti mette le corna.
5: Cosa?
6: No, niente, bau bau bau bau bau.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Siamo sempre noi, Renzo Di Falco, Francesca Manzini, sull'unica 100% grandi successi RDS fino alle 21 e questa domenica sera Giulio Caproni in regia e Maurizio Rocca a mettere insieme 4 numeri 1 in fila.
3: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.

0: Ebbene, mentre tutto scorre dei Negramaro, Giuliano San Giorgi va a chiudere la sequenza mixata, noi ci troveremo tra poco con un argomento succulento.
1: Hai qualche minuto libero? Sì. Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it.
8: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sì, lo so, Fra, che è quasi ora di cena, aperitivo, hai fame.

0: parlare d'amore a parlare di pagnotte un attimo.
1: È un attimo, perché anche il buon pane può essere come una, cioè può essere buono, bello, godurioso, volevo dire. Vabbè, facciamo un test alla manza.
0: Ce n'è
1: allora.
0: Uno a Roma famosissimo che c'ha una crosta.
1: Ecco,
0: una
1: vedi? Sì, fare l'amore con il sapore, come si dice.
0: No, allora, ci siamo sodata, ci ho sposato.
1: Ah, ecco.
0: Ho sposato con Bastian. Oia, Muller.
1: Auguri intanto. Allora, vai al supermercato, manza.
0: Sì.
1: Prendimi per favore una pagnotta di pane di segale. Quanto
0: ah,
1: costa?
0: Quella posso 5-6 euro, ah, secondo me.
1: Ecco, io pensavo che lei non avesse contezza dei prezzi.
0: No, lo so, perché devo mangiare tutto bio.
1: Allora, pane di segale è rispettivamente diciamo generalmente migliore rispetto al pane bianco, perché ha meno calorie, più fibre e anche diciamo un indice glicemico più basso, ok?
0: Sì, sì.
1: Quindi abbiamo detto dai 5 agli 8 euro in media costa. Allora a New York, se andiamo a Soho in particolare, una pagnotta di 1,5 kg di pane di segale costa $60.
0: Ma dove?
1: Ma dove? In questo nuovo locale che
0: dove?
1: È a Soho.
0: A
1: New York.
0: Ma guarda,
1: esatto.
0: Lascialo.
1: Allora, la cosa più curiosa è che i clienti potrebbero essere scoraggiati da una cifra folle di questo genere. Invece, il prezzo alto ha trasformato questo in un cult, in un fenomeno. Da quando il locale è aperto qualche giorno fa, davanti al negozio compaiono continuamente code e code di curiosi che sono disposti a aspettare per assaggiare questo benedetto pane. Si chiama così ormai il pane da $60. Ovviamente ne hanno parlato tutti, il caso è diventato internazionale, perché questa cifra sembra anche un po' una provocazione, anche perché la media a New York, che è una città molto cara, si aggira generalmente sotto i $20, quindi 60.
0: Pensa,
1: siamo
0: che
1: tre volte sopra. Dietro la pagnotta
0: a
1: c'è
0: New York sono tutti magri, ora ho capito perché
1: sono magri,
0: e
1: non
0: ti credo $60 una pagnotta,
1: per quello,
0: ragazzi.
1: Non lo so, beh, diciamo che l'obesità è una delle grandi piaghe,
0: sì,
1: anche della società
0: non
1: americana,
0: non tanto lì, sì, ma perché là non sanno cucinare. Vabbè, andiamo avanti.
1: Dietro la pagnotta c'è un panificatore austriaco che è un genio evidentemente, perché lui fa questa pagnotta con pochi ingredienti, praticamente farina di segale biologica austriaca, acqua, sale, e il quarto ingrediente è il tempo, perché l'impasto viene fatto fermentare 24 ore, poi lasciato riposare prima della vendita, e quindi è il tempo quello che fa salire poi il costo.
0: Giusto.
1: Il prezzo, il quarto ingrediente. La pagnotta è grande, si può prendere anche a metà, ovviamente pagandola $30, o anche a un quarto, o se vuoi una fetta e ci puoi mettere l'erba cipollina, il formaggio, del miele, la paghi $6. Comunque il prezzo è folle lo stesso, ed è il vero protagonista di questa storia. Però la cosa più interessante e anche più incredibile è che la gente è disposta a pagare queste cifre e anche a fare una fila assurda per assaggiare questo pane, che poi non ha niente di diverso, quelli che l'hanno assaggiato lo dicono, da tutte le altre pagnotte di segale che puoi trovare nel mondo.
0: Costa molto meno quasi il candelabro di Sia.
1: Ah, ecco, certo, gustiamocelo questo. RTL.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Cesare Cremonini, Paparazzi. E Achille Lauro, per noi.
2: Se la penso a notte, ma nessuno può capire, ma nessuno l'ha voluto bene.
0: Carol G e Bruno Mars, Still. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.